0: caso.
1: Sono di Adanasso. Medical emergency. Medical emergency.